Luigi lo ha fatto, su fortuna con le banane nell'apertura, perché muy vivo, perché muy vivo, tutte le soldi guadagnato sotto la camma, l'ho guardato, perché muy vivo, perché muy vivo, oggi Chilo non è verdulero e lo mercatito non lo tiene già, e che tiene muy mucho dinero, se da buona vita e non soffre mai. Va cargato de brillante in manetto un gran vapor, quando ve a su marciante le repite sta canzon, con le patate le ha uccidere, ma sono esso un ricco signor. Nadie me chiama, già chi dillo, todo me dice che sarà lo mercatito non lo

con le patanne, la caucilla, mi sono detto morito signor, lei mi chiama già Cicillo, solo mi dice che tale dottor, non mi capisco, non lo tengo, vivo del rente, molto mejor, Cicillo faccio, tutto